0: Playing the best music from the past 10 decades. This is your Radio Leyland.
1: Lucia, perdona, se adoro inusitata io vederti chiedea. Ragion possente a ciò mi trasse.